0: Lettura di lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, avete inteso parlare di un comportamento che aveva tanto in un giudizio, perseguitava senza misura a chiesa di Dio e cercava di distruggerla. Andava più lontano di un giudizio che a maggior parte di miei fratelli di razza, di età, e più che l'altri divendia con un ardore geloso e tradizione di Moabi. Ma Dio mi aveva messo accanto da un betto di amo mamma, in aso grazia, ma ti amado, e gli piaggia di rivelare in me uso violo da chi io l'annunziessi fra e nazione pagane. Subito, senza domandare un pare di nimo, senza manca culla in Gerusalemme per scontrare quelli che erano apostoli non so a me, soverturo bell'Arabia e, da quella, sovultato in Damasco. E poi, 3 anni obu, so cullato in Gerusalemme per fare conoscenza di Pedro e so stato 15 giorni con ello. Non ho visto nessuno di altri apostoli fuori di Giacomo, un fratello di un signore. Scrivendo che ha dichiarato davanti a Dio un bugiardo mica. Dopo sono andato in regione di Assiria e di Siricia, ma per le chiese di Giudea, che sono in Cristo, fermavo conosciuto il mio viso, avevano solo inteso io quello che ci perseguitava tempi fa. Annunzia odia a vede che lo cercavo tanto distrugge. E omo rendia gloria a Dio tradendo in me. Parola di un Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Vergine Maria, oggi siamo tutti qui, arenti a te, in la grotta di Massabielle. Siamo qui per pregarti, per confidarti i nostri pene, i nostri strapacuri, per spone tutte le nostre intenzioni e ringraziarti per la tua materna protezione da secoli e tutte le grazie che ci hai accordato. O Vergine Maria, sia sempre la nostra Madonnuccia, accompagna la nostra gioventù sul cammino di avvedi, di fraternità, di un rispetto delle nostre tradizioni e dei nostri valori tramandati dai nostri anziani, che fanno oggi la nostra identità. Con te, Vergine Maria, preghiamo nostro Signore.
1: Toi, notre Dieu, toi, le vivant, pour les siècles des siècles.
2: Amen.